0: canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Se qualcuno mi chiedesse che cos'è l'amore, io risponderei pensando a te. Direi che per me l'amore è amarti più di me stessa. Direi che è pensarti in ogni momento. Direi che è guardarti senza mai stancarmi, perché sei la cosa più bella che abbia mai visto. Direi che l'amore sei tu.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Giulia con me, Paolo Conte su Dimensione Suono Soft, e scappiamo, andiamo via. Dove andiamo in questo mercoledì mattina 24 giugno? No, rimaniamo qui e affrontiamo questa sveglia insieme, come sempre, fino alle 9. Buongiorno da Laura Buono e la iniziamo con calma partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni Battista, famosissimo, e quindi auguri ai tantissimi che portano questo nome. E poi tanti auguri anche a tutti nati oggi, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 24 giugno. Tanti auguri a Renzo Arbore, uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, ma anche primo disc jockey italiano della storia, titolo che però, va detto, condivide con Gianni Boncompagni. Arbore, che è veramente un artista poliedrico, showman, attore, regista, musicista. Senza di lui, possiamo dirlo, la nostra vita sarebbe stata sicuramente più noiosa. E poi facciamo gli auguri ad Edoardo Vianello. Il suo Bronzatissima è ancora un tormentone estivo a tutti gli effetti. Mentre in ambito sportivo facciamo gli auguri al calciatore argentino Messi, che sta partecipando al suo 6° mondiale. Penso un po' e sta dando spettacolo. Capocannoniere, veramente sembra non invecchiare mai, è proprio un eterno fuori classe. E poi, a metà tra compleanno e fatto storico, ricordiamo che oggi nel 1910 veniva fondata l'Alfa Romeo, dove Alfa è l'acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Mentre era il 24 giugno del 1901, quindi l'inizio del secolo scorso, quando a Parigi veniva allestita la prima mostra di un giovanissimo Pablo Picasso. E stavo pensando quanti sono stati fortunati ad aver apprezzato quei quadri e ad averli comprati a prezzi stracciati, e poi dopo si sono ritrovati con una piccola grande fortuna in mano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi dispiace dirtelo, ma tra noi è infinita.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quando la mattina ci vogliono i superpoteri, noi li tiriamo fuori. Questa era Superman, Not Easy, su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Sono le 6:20 e come ogni mattina direi che siamo pronti ad ascoltare i principali fatti del giorno con la redazione di Sky TG24.
1: Colpita dagli attacchi di Trump, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti, dice Giorgia Meloni. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ferma la Premier. Stati Uniti, Iran, un rebus, le ispezioni ai siti nucleari, Teheran nega, Trump assicura controlli all'infinito. Intanto il Senato americano approva la risoluzione per lo stop alla guerra. Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, i due attivisti italiani della flottiglia, liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'agente di polizia locale morto durante un inseguimento a Milano chiede scusa alla famiglia, il 27enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale, non l'ho visto cadere, si difende. Processo per la morte di Giulio Regeni, chiesto un ergastolo e 17 anni di carcere per i 4007 egiziani, il regime del Cairo protegge i suoi aguzzini, affida la procura. Caldo record per l'OMS, emergenza sanitaria in Italia, sono 16 oggi le città da bollino rosso, ma è allarme in tutta Europa, Parigi chiude in anticipo il Louvre e la Tour Eiffel. Il crollo dei titoli tecnologici trascina al ribasso le borse di tutto il mondo, a pesare il timore sulla redditività dei massicci investimenti nell'AI. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan, Ronaldo in gol per il sesto mondiale di fila, 0-0 tra Inghilterra e Ghana, la Croazia elimina il Panama. Tennis, Sinner torna in campo a Londra.
0: E gli facciamo un grande in bocca al lupo a Sinner. Grazie alla redazione di Sky TG24. Abbiamo sentito che oggi è un'altra giornata da bollino rosso e è allarme caldo in tutta Europa, e allora scopriamo insieme tra poco i dettagli meteo di questa giornata con i nostri amici di Trebi Meteo, appunto.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno. Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
3: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
4: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
3: Ma l'aereo è tra 6 ore.
4: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucine

0: dal lunedì al sabato.
1: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259. Uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequipe.it.
5: Aurica Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motor Roma!
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Papà, Jiffy è per i grandi?
12: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
13: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
14: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Ci attende una mercoledì all'insegna ancora del caldo nel Lazio, anche se le temperature magari 1-2 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi risulteranno, però i 34-35 gradi li toccheremo comunque. Inoltre è da segnalare ancora un po' di instabilità, quindi la possibilità di qualche nuovo temporale a ridosso principalmente dell'Appennino, ma temporali che poi scendono anche verso le zone pedemontane e localmente raggiungono anche la costa. Prossimi giorni invece minor probabilità di pioggia e il caldo che tornerà a intensificarsi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
15: Dimensione Suono Soft.

Zucchero con Come il sole all'improvviso alle 6:43 minuti qui su Dimensione. Sono Soft, buongiorno da Laura Buono. Stamattina facciamo un bel viaggio nel tempo, dai, ce ne andiamo in Grecia alla fine degli anni 50 durante una fiera commerciale, perché lì c'era un rappresentante di una famosa marca di caffè solubile che non trovava dell'acqua calda per preparare appunto il caffè. Però lui non si diede per vinto, no, lui lo preparò lo stesso agitandolo con acqua fredda e ghiaccio, e così pensa nacque il famoso frappè al caffè. Quindi da un errore improvvisato è diventato poi il simbolo dell'estate mediterranea, perché col caldo, diciamolo pure, il caffè bollente anche di primo mattino è un po' faticoso berlo, e allora possiamo cambiare forma, possiamo cambiare temperatura e far diventare comunque il caffè protagonista delle nostre pause più piacevoli. Tra l'altro molti pensano che il caffè freddo

0: abbia meno caffeina rispetto a quello caldo. No, non è sempre così, in realtà dipende ovviamente dalla preparazione. Alcune versioni, come per esempio il cold brew, possono addirittura contenerne di più, così tanto per dire. Un'altra curiosità invece riguarda la preparazione, anzi la percezione del gusto, perché sai che quando una bevanda è fredda il nostro palato percepisce meno l'amaro? E questo può essere un vantaggio, perché il caffè freddo appare più morbido rispetto al classico caffè caldo e quindi magari non c'è bisogno di aggiungere lo zucchero. Mentre dal punto di vista della salute, ricordiamo che il caffè contiene antiossidanti naturali che contribuiscono a contrastare i radicali liberi. Naturalmente però, come per ogni alimento, bisogna moderarsi, ecco, bisogna darsi una regolata. Quindi via libera al caffè freddo anche nelle varie varianti. Per esempio, non lo so se hai mai provato quello col ghiaccio e la scorzetta di limone. Io lo so che adesso tu stai storcendo la bocca, ma mi dicono che sia veramente da assaggiare, quindi proviamolo.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Madonna con Frozen su Dimensione Sono Soft. Frozen che ormai ci fa pensare alla Disney, al regno di Anna, no, di come si chiama? Sì, vabbè, comunque il Elsa, ecco, non mi veniva nonostante l'abbia visto non so quante volte il film. Comunque in questi giorni così di caldo, magari anche solo pensare ad un posto fresco con il ghiaccio ci può far stare meglio. Non lo so se serve o no, noi ci proviamo. E siamo arrivati alla fine di questa prima ora di Sveglia Insieme, la redazione è già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Ritorna la magia del cinema all'aperto da giugno a settembre con Cine Village Roma. A Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it. Una iniziativa ANEC Agis Lazio.
5: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. È stata trovata senza vita dai vigili del fuoco la 92enne nell'incendio della sua casa a Collepardo nel Frosinate. L'anziana era da sola quando è divampato il rogo, una distrazione o forse un guasto all'origine della tragedia. Il crollo di un ponteggio ai Colli Portuensi a Roma: non sono in pericolo di vita i due operai di origine romena che stavano lavorando al rifacimento della facciata di un palazzo. Da accertare le cause del crollo del ponteggio. La morte di Satnam Singh.

Francesco Renga con un'ora in più. Ci sono tantissime polemiche sui corpi di alcune persone molto famose. Elettra Lamborghini non la manda a dire.

0: parlo tra pochissimo, ma intanto cerchi l'auto perfetta per la città da Toyota Motor City. Arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. È scattante, è molto agile ed è facilissima da parcheggiare. Ha un design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. È tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 6,99. Ma sai davvero qual è il bello di questa cosa? Che inizi a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, a Ostia e a Pomezia, e la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
11: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
12: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
13: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
14: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
15: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
16: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
17: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
18: Wow, ma che bello armadio di antico ariato.
17: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
19: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
20: Quest'estate cambia marcia con l'usato Auto Equip.
21: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
20: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
21: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
20: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
21: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
20: Ti aspettiamo da Auto Equip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
22: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
23: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma, cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
24: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%.

0: Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
1: VEM Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, petto di pollo a fette 6,99 euro al chilo.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Lucio Battisti con Si Viaggiare nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft non l'ha mandata a dire Elettra Lamborghini, alla luce delle polemiche sul suo corpo, sul corpo di Arisa, che insomma da tutte le parti sui social non si fa che parlare di questo. Ha detto: siete ossessionati dai corpi degli altri, e ha sbottato sui social dopo i commenti sul suo aspetto fisico. La bellezza non si misura in base ai chili, e rivela di essersi allenata per mesi. Ha detto: io ho perso 1,5 kg e comunque dite che sono troppo dimagrita, ma se per esempio, questa è una mia proposta, se per esempio ci distraessimo da questa cosa, se per esempio le valutassimo per il loro talento, per la loro voce, Arisa non ne può più giustamente, ma sarà libera di fare quello che vuole. No, perché poi dite che devono essere esempi, quindi uno nella vita non può più fare quello che vuole perché deve essere un esempio per i ragazzini. Ma se ci concentrassimo sulle nostre famiglie e pensassimo alla comunicazione che abbiamo con i nostri figli e a vederci un pochino le cose in famiglia, non lo so, è solamente un'idea, una proposta, no? Devono essere loro gli esempi da portare avanti per i nostri figli. Bah, io non so che cosa, quale sia la giusta misura, so solamente che probabilmente questi social li stiamo un po' perdendo, no? Stiamo un po' perdendo la misura dell'equilibrio. Io ti auguro intanto ogni bene, lo faccio su Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, dell'equilibrio e di tutto ciò che di più bello puoi pensare. Brian Ferry, Slave to Love.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: non c'è niente da fare, i Culture Club sanno proprio di estate. Do You Really Want to Hurt Me? L'ultimo disco di questo pomeriggio qui su Dimensione Suono Soft. Adesso ci sono naturalmente le news.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado assi.

0: pasto da 200 grammi a soli 99 centesimi. Dispar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
8: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
9: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
10: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

0: Latina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Soft, le ultime notizie della nostra redazione.

Campato nel primo pomeriggio all'interno di un appartamento al quinto piano di uno stabile in via Trionfi a Roma. L'allarme alle 13:25, sul posto le squadre dei vigili del fuoco e il distaccamento La Rustica con il supporto di un'autoscala. Le fiamme, circoscritte in breve tempo, hanno interessato una camera da letto. Per fortuna non si sono registrati feriti né intossicati. Blitz della polizia locale in via Ugo Ietti a Roma, dove in un'area verde era stato allestito un mercato abusivo. Gli agenti hanno trovato circa 10 metri cubi di merce prevalentemente recuperata dai cassonetti dei rifiuti, tra cui circa 120 kg di generi alimentari, cosmetici, creme solari, orologi usati privi di qualsiasi documentazione attestante la legittima origine. Una giornata per ricordare, ma soprattutto per guardare avanti, è il significato della giornata nazionale delle periferie celebrata oggi a Roma nel quartiere Corviale. Il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie ha visitato il centro sportivo Campo dei Miracoli. A distanza di meno di un mese dall'operazione del 29 maggio scorso, sale il numero degli arresti dei carabinieri contro l'organizzazione di narcotrafficanti che operava tra i quartieri della Magliana e del Trullo. I carabinieri hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate dei reati di traffico.

0: illecito di sostanze stupefacenti, spaccio. Tra questi anche Fabrizio Fabietti, storico braccio destro di Fabrizio Diabolic Pisciteddi. Roma si appresta a celebrare i suoi patroni Pietro e Paolo. Per l'occasione, domenica 28 alle 21 in piazza San Pietro, si terrà una veglia di preghiera presieduta dal cardinale vicario Baldo Reina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Valentina, grazie come sempre alla nostra redazione. Se vuoi, con te ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13 per vivere altre 4 ore insieme nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Buona serata.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Serafico s'addormentò al mio petto. Allora, quando d'improvviso percepì una stretta che più di un abbraccio m'avvolgeva. Era caldo come il desiderio che rovente tra i fuscelli gli s'annidava, prezioso come l'oro che riflettente di rimando mi incendiò.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.